0: Madonna, no.
1: Lascia quella cipolletti.
2: Bombastic, really fantastic. Puts me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
0: Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer.
3: Tutti rai.
4: Varen dom, varen auto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: I pomodori più grandi, la pizza romana, il vero gelato italiano, le tue bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor.
2: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
3: V 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in